0: Radio Mix.
1: Wow, Mix. Ho bisogno di una stasua, la che vuole, completo candela. E io cansa.
2: Mami, ho